La Bibbia non cavalca, cavalca, cavalca, è troppo corta, corretta, corretta, e la Bibbia in abitina, libertà, libertà, libertà, libertà, disprezzo, falso, falso, fa licenza.

Ci avventurammo in preda al disagio. Ci avventurammo in preda al disagio e al silenzio.

Oh, oh, oh, l'acqua delle... cascate. Profonda. Profonda, un piede appena.

0: Sapete, non ho ancora 18 anni. Sapete, non ho ancora 18 anni. Sapete?
1: Lohengrin guardò nel vuoto. Naturalmente sai tutto. Non rispondi? Naturalmente sai tutto. Non rispondi?

Oh, tutta la vita vi pentirete di avermi detto questo. Vi bagno, forse, dissi?

Oh, non fateci caso. Grazioso cavaliere. Grazioso. Grazioso cavaliere. Vi ho sognato.

Entriamo nella villa invasa d'erbe folli, corridoi eco, stanze vuote. Nella villa invasa d'erbe folli, stanze vuote. Entrammo. Entrammo. Entrammo nella villa. Stanze vuote. Entrammo nella villa invasa d'erbe folli, corridoi eco, stanze vuote. Nella villa invasa d'erbe folli, stanze vuote. D'erbe folli, corridoi eco, stanze vuote. Nella villa invasa d'erbe folli, corridoi eco. Corridoi eco, stanze vuote. Nella villa invasa d'erbe folli, nella villa. Corridoi eco. Erbe folli, corridoi eco, stanze vuote nella villa invasa d'erbe folli, corridoi eco. Corridoi eco, stanze vuote nella villa invasa d'erbe folli, nella villa. Nomi e date incisi sugli specchi. Nomi e date sugli specchi. Questa villa nuziale puzza di fossa comune. Lui è così intirizzito.

Guarda. Guarda. Guarda, guarda. I miei capelli. Gusta, gusta. I miei giovani seni.

Detesto i vostri fianchi magri. Se non chiedo che d'amarti... Detesto i vostri fianchi magri. Non ammetto che i fianchi larghi, io. Non dirmi così. Scusa, scusa, non piangere. Invece io li adoro. I fianchi duri e dritti. Davvero? E allora? E allora? E allora? Duri e dritti. Davvero? E allora? È che... Ecco, detesto. Ecco, detesto. Mi ricordo che il solo complimento era stato per mio collo di cigno. Ecco, lasciami fare un riposino tutto per me, nel silenzio della notte. Poi ti prometto che... Il mio cuscino! Non avrà spazio fresco per la mia fronte. Mio buon cuscino, tenero e bianco! Mia piccola... La Elsa. Mio buon cuscino, bianco e puro come un cigno. Mi senti? Cigno, mio cigno, mi senti? Oh, sei proprio tu. Sei tu.

Elsa. Elsa. Elsa. Elsa. Elsa. Elsa. Elsa. Elsa. Elsa. Elsa. Elsa. Elsa. Elsa. Elsa. Elsa. Elsa. Vestale perduta, vestale perduta. Il tuo seno, il tuo seno. Conosce altre carezze, altre carezze, altre carezze. Da quelle lontane della luna. Mani profane hanno sciolto la cintura infranta.

0: delle tue piccole solitudini.
1: Elsa, Elsa. Elsa.
0: Elsa, Elsa, Elsa, Elsa, Elsa, Elsa, Elsa,
1: Elsa,
0: Elsa, Elsa, Elsa, Elsa, Elsa, Elsa, Elsa, Elsa.

Che silenzio. Elsa? Elsa? Elsa? Elsa? Elsa? Elsa? Elsa? Elsa? Elsa? Elsa? Elsa? Elsa? Elsa?

0: Elsa. Elsa. Credo di essere innocente.
1: Un crudele equivoco.
0: Mio Dio, quanti pettegolezzi!
1: Elsa.

La DEA. Secondo il rito. Elsa, Elsa, se al terzo richiamo. Il vostro fidanzato. Non comparirà. Per difendervi i vostri occhi, Elsa. I vostri begli occhi.

Buon cavaliere. Buon cavaliere. Buon cavaliere che... Una volta m'appariste. Cavalcando un gran... Cavalcando un gran cigno. Cavalcando un gran cigno luminoso. Cavalcando un gran cigno luminoso. Vuoi abbandonare così? La vostra ancella? Fatale cavaliere, i miei occhi sono... I miei occhi sono alla vostra mercé. Con sguardi folli. Con sguardi folli io vi sarò vicina. Ma se vi dico che verrà, me l'ha promesso. Grazioso cavaliere. Grazioso cavaliere, non... Non ho ancora 18 anni. Io sono bella. Bella. Bella. Bella come... Uno sguardo incarnato. Vi seguirò. E resterò sospesa.

al chiarore. Al chiarore della vostra fronte. Mi scorderò. Mi scorderò d'invecchiare. Incastonata nel lavoro. Incastonata nella vostra scia di... Nella vostra scia di luce. Oh! Brillarvi quasi. Brillarvi quasi un piccolo. Brillarvi quasi un piccolo. Ah, eccolo. Eccolo.

0: Nevica da 3 giorni e 3 notti. Non c'è più alcun traffico in città. I negozi sono chiusi e anche le scuole e gli uffici. La radio diffonde comunicati affinché la gente resti chiusa in casa. Alle 3 fa già notte. La corrente manca più volte al giorno. Spesso il telefono non funziona. Nevica. 3 giorni e 3 notti. Più alcun traffico. Città. I negozi chiusi. Le scuole. La radio diffonde comunicati. La gente resta chiusa in casa. Fa già notte. La corrente manca. Al giorno. Spesso non funziona. Nevica. 3 notti. Più alcun. Città. Chiusi. Le scuole. La radio. Comunicati. La gente resti. Fa già notte. La corrente manca. La neige. 3 nuits. Plus de tout de. La ville. Fermée.
1: Città.
0: Les écoles.
1: Chiusi.
0: La radio. Des appels. Les gens restent.
1: Nevica.
0: La neige.
1: Notti.
0: Nuit.
1: Città.
0: Plus de tout.
1: Radio.
0: Ville.
1: Manque.
0: Fermée.
1: Al.
0: Radio.
1: Spesso.
0: Appel.
1: Non funziona.
0: La nuit tombe.
1: Nevica.
0: Coupure ponctuelle.
1: Chiusi.
0: La.
1: Notte.

0: lunedì 22, 29, 6, il 13, il 20, il 27, il 3, il 10, il 17, il 24, 1, 23, 30, 7, il 14, il 21, il 28, 4, 11, il 18, 4, 11, il 18, 25, il 2, mercoledì 24, 1, 8, il 15, 22, 29, il 5, il 12, il 19, il 26, il 3, giovedì 75, 2, 9, il 16, il 23, il 30, il 6, il 13, il 20, venerdì 26, 3, 10, 17, il 24, il 31, 7, il 14, il 21, sabato 27, 4, l'11, il 18, il 25, il 32, l'8, il 15, il 22, domenica 29, il 5, il 12, il 19, il 26, il 33, il 9, il 16, il 23.
1: 1, 26, 27, 53. 3, 25, 28, 53. 5, 24, 29, 53. 7, 23, 30, 53. 9, 22, 31, 53. 1, 10, 11, 21, 32, 53. 1, 6, 7, 113, 20, 33, 53. 4, 15, 19, 34, 53. 1, 17, 18, 35, 53.

0: A fly that wants to avoid a trap cannot be in a safer place than on the trap itself.
1: La mouche qui veut échapper au piège ne peut être plus en sécurité que sur le piège même.
2: Il metodo più sicuro è di posarsi sulla trappola stessa.
1: La première qualité d'un indice, c'est sa présence. La seconde est son absence.
0: A clue's greatest quality is its presence. Its second greatest is its absence.
1: Et le voici à l'œuvre. Préparant à rebours toutes les étapes vers lesquelles, successivement, nous ont guidé nos déductions.
0: And here he is at work, preparing each of the different stages in turn, towards which our deductions have successively guided us.
3: La prima qualità di un indizio è la presenza. La seconda, l'assenza. Ed eccola all'opera, preparando in senso inverso tutte le tappe verso le quali ci avrebbero successivamente orientato le nostre deduzioni. Il problema non è insolubile. Basta far slittare di un posto tutti gli elementi dell'enunciato

0: uomo sulla cinquantina, col cranio completamente calvo, il naso rotto, vestito con un ampio cappotto nero col collo di pelliccia, strangola una giovane donna in disabillé di pizzo rosa e nero. La bella e giunonica Véronique de Grasse è stata ritrovata strangolata con una cravatta in uno dei bagni del suo locale. La cravatta era di seta blu pallido, costellata di piccoli stemmi con leoni d'oro, su fondo sabbia screziato d'azzurro. Il blasone dell'Accademia Militare di Black Bells, a Riz, dove 5 dei 17 nipoti del presidente hanno fatto finta di studiare. Su fondo sabbia screziato d'azzurro il blasone. A Riz, dove 5 dei 17 nipoti del presidente hanno fatto finta di studiare.
1: Le reste du temps, bruit d'oiseaux, des chiens, vaches, moutons, bruit des routes nationales très loin, bruit de fond.